0: facile che vivi in me. Invece è facile che vivi in me. Bella come gli appassi mi la se mette si io. Step to the party. Stare a filare.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stai
1: y'all gonna be with us all night?